E adesso ascoltiamo il canto popolare Angiolina Bell'Angiolina, un brano vivace profondamente radicato nella tradizione del Nord Italia, conosciuta per il suo testo giocoso e la melodia orecchiabile. La canzone racconta una storia di ammirazione e corteggiamento, catturando lo spirito leggero della vita di paese e delle feste popolari. È un brano senza tempo che riflette splendidamente il calore della cultura popolare italiana. Ascoltiamo questo brano interpretato da Rosanna.

A seguire ascoltiamo la canzone tradizionale veneziana Marietta va in gondola, interpretata da Gino Latilla e Carla Boni. Questo brano, profondamente radicato nella tradizione popolare del Veneto, evoca con leggerezza e romanticismo l'atmosfera unica dei canali di Venezia e la vita in gondola. Nell'interpretazione di Latilla e Boni, la canzone acquista un fascino particolare grazie al dialogo tra le voci maschile e femminile, che rendono ancora più vivace e teatrale lo spirito della melodia.

un classico intramontabile della musica popolare italiana, capace di trasportare l'ascoltatore nella magia senza tempo della laguna veneziana.

Ed ora il profondo e toccante inno tradizionale sardo Ave Mama e Deo, interpretato con grande intensità da Maria Carta. Una delle voci più iconiche della Sardegna, Maria Carta dona a questo brano sacro un'emozione straordinaria e una forte autenticità, radicata nella tradizione popolare e devozionale dell'isola. La sua interpretazione potente ed espressiva riesce a catturare l'anima più profonda della cultura sarda, unendo fede, identità e bellezza senza tempo. But before I say goodbye, if you enjoyed today's Kia ora Italia and you want to share it with friends, you can do so on npr.nz/show/Kia ora Italia. Arrivederci alla prossima volta. Mate wa.